0: balcone che guarda il giardino. Mille cose ogni dì ci tarpeggio, e poc'anzi può darsi di peggio. Mi dolò se la mia gita giù.
1: Dal balcone!
0: Vedete che lo fa lei?
1: Il giardino!
0: Sì!
1: Cosa sei?
2: Ma dove cito?
0: Ritornato il birbone fuggito, ed un tratto di vista musì.
3: Sì,
1: che faccio? Sì,
0: che faccio? Sì, che faccio?

0: Oh, dal balcone!
1: Dal balcone!
0: Il giardino!
1: Il giardino!
2: Oh, signore, signore, permettilo!
0: Seguitura, seguitura! In volto il vedesti!
1: No, ridi!
3: Signore, scusa!
1: Ridi!
0: Ti ha piacere sta gente una volta, e ti sconti far male di quel culto, già che fatto una posta

0: succede così, il direbbe. Tu che dici a me parte il ragazzo, che rubin! E saputo, da si figlia cavallo qui giunto, da si vive forse sarà.
1: Questo no, che cavallo, io lo vidi saltare.

0: Vostre dunque saran queste carte che perdeste?
1: Orgiliane, sono in trappola, sono in trappola.

0: modo voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Oh, il foglio che Figaro non le scrisse.
2: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate in gran pensiero in mente.
1: Che?
0: Love qualcuno!
1: Chi volete che sia?
2: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo punto.
1: Ah sì, Susanna, appunto.
2: Che passò, mi diceste, alla sua stanza?
1: Alla sua stanza? Oh, qui non viene bene.
2: Susanna,
0: e donde viene che siete si turbata?
1: Per la mia cameriera.
2: Io non so nulla, ma turbata senz'altro.

0: Mi sembri agitata e confusa.
1: Signor, io chiedo scusa, ma se mai qui sorpresa, per carità partite.
0: Un momento ti lascio, odi.
1: Non odo nulla.
0: Due parole. Tu sai che ambasciatore a Londra il re mi dichiarò di condurmi con Figaro destinato.
1: Signor, se osassi.
0: Parla, mia cara, e con quel dritto che oggi prendi su.

0: se Cherubino raggiunto a Siviglia a tal oggetto mandato Basilio.
1: Oh cielo e Figaro, a lui non devi dir nulla, invece tua voglia andarci, io me ne

E disse, va bene con la, che pensi tu, rapirla. Come sulla sera la troverai sola, si trecca il mio nome.

0: Ora, or lasciala cercare.
1: Che bella notte, è più chiara del giorno, sembra fatta per Girasonzo a caccia di ragazze. È tardi? No, ancora non sono due della notte. Avrei voglia un po' di saper com'è finito l'affar tra le porelle e donna Elvira, se gli ha avuto giudizio.
2: Alfin vuole che io faccia un precipizio.
1: E adesso? Oh, le porelle!
0: Chi mi chiama?
1: Non conosci il padrone.
2: Così non conoscessi?
0: Come birbo!
2: Siete voi? Scusate.
0: Cos'è stato?
2: Per caso in vostra io fui quasi accoppato.
0: Ebbene, non era questo un onore per te?
2: Signor, vel dono.
0: Via, via, vien qua, vien qua.
1: Che belle cose di deggio dir.
2: Ma cosa fate qui?
0: Vien dentro e lo saprai.
1: Diverse storielle che accadute mi son da che partisti, ti dirò un'altra volta, or la più bella dico solo narrar.
2: Donnesca al cercio,
0: c'è dubbio,
1: una fanciulla bella, giovane, galante, per la strada incontrai, le vado appresso, la prendo per la mano, fuggirmi vuole, dico poche parole, la mi piglia, sai per chi?
2: Non lo so.
1: Per Leporello.
2: Per me?
1: Per te.
2: Va bene.
0: Per la mano è

0: sì che era qualche tua bella.
1: Oh, maledetto!
0: Inganna, approfitto, non so come mi riconosce, grida, sento gente a fuggire, mi vede, pronto, pronto, per quel muretto in questo loco io monto.
2: E mi dite la cosa con tale indifferenza?
0: Perché no?
2: Ma se fosse costei stata mia moglie!
0: Meglio ancora!

0: Ve l'ho detto.
1: Sarà qualcuno di fuori che si burla di noi. Ehi! Del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco quella iscrizione.
2: Scusate, non ho imparato a leggere a raggi della luna.
1: Leggi, dico!

dritto senza il gruppo. Come via, combattite, combattite. Già capite come andò, già capite, già capite, già capite come andò.

A voi signore, non dico niente. Un certo timore, un certo accidente, di fuori chiaro, di dentro scuro, non c'è riparo, la porta, il...

1003 Ma fra questi contadini, camerieri, cittadini, ma contesse, baronesse, marchesine, principesse.

0: sposate queste ragazze, rinfrescate vi peggio vi. Non erete fra pescole pazze, non erete a scherzare e ballare, a scherzare e ballare. E caffè, cioccolata,
1: azzerlina, giudizio.
0: Sorbetti, confetti,
1: azzerlina, giudizio.

che ti cada la testa, per passare con il pastrello nano, che bisogna cercarlo da fare, c'è un bello.

0: Are you looking to qualify your skills, enter a new industry, or even get a promotion? Then contact the specialists at coursesnow.com.au. You'll receive free advice from industry professionals. Courses range from diplomas to certificates and are aligned with government initiatives, enabling you to study now and pay later. Courses are online too, so you can study when you want, where you want. Forget the classrooms. The future awaits you. coursesnow.com.au. 1300 302 591. 1300 302 591.
1: Cos'è questa commedia?
2: Che ci danza secondo mi cor mio?
3: Non c'ho speranza.
4: Signor, non istemiate questo del nostro affetto meritato tributo. Or che obbedisti un delitto singrato a chi la ama.
5: Quel dritto non è più.
6: Cosa si brava?
4: La vostra saggezza è il primo frutto oggi noi coglieremo. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora voi tocca, costei che vostro dono illibata servo, copri di questa, simbolo d'onesta, candida vesta.
7: Diabolica astuzia, ma fingere convien.
8: Son grato, amici, ad un senso se onesto, ma non merito per questo, né tributi, né lodi, è un dritto ingiusto.

credo sol breve indugio. Io voglio, in faccia dei miei più fini, e con più ricca pompa rendervi a pian felici. Marcellina si trovi.

Un folio anonimo. La cameriera in gabinetto chiusa. La padrona confusa. Un uomo che salta dal balcone in giardino. Un altro appresso che dice essere quel desso. Non so cosa pensar. Potrebbe forse.

Dì della vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro, sir di Caudore. Vaticini uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto. Addio.

0: vento che come l'altre son
1: non si può dare.
0: Giochiamo,
1: giochiamo
0: 100 zecchini
2: e 1000 se volete.
0: Parola,
1: parolissima,
0: e un cenno, un motto, un gesto, giurate di non far di tutto questo alle vostre pe-

0: dunque cavarmi vuoi?
1: I capelli, la testa, il cuore e gli occhi.
0: Senti, carina mia.
1: Se mi tocchi, vedrai schiumare i birbi. Al premio nacchi le ragazze in giuria.
0: Liberatemi o della questa furia.

0: fa piano per pietà, non strascinarmi a coda di cavallo.
1: Vedrai, vedrai come scimpallo. Presto qua, quella sedia.
0: Eccola.
1: Siedi.
0: Stanco non sono.
1: Siedi, io con queste mani ti strappo il cuore e poi lo getto a cani.
0: Siedo. Ma tu di grazia metti giù quel rasoio.

Venite a combatte. Apri, io tremo. Apri, Nico. Apri. Apri. Per togliermi di Drico.

0: Scioccone, che ne dite, mio ben so far pulito?
1: Signor, è mio marito.
0: Chi? Colui? Vi par che un onest'uomo, un nobil cavalier, come io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un biffo il caccio vil sia strapazzato?
1: Ma signor, io li tieni parola di sposarlo.
0: Tal parola non vale un zero. Voi non siete fatta per esser

0: Jerry.
1: Un'impostura della gente plebea, la nobiltà dipinta negli occhi, l'onestà. Orsù, non perdiam tempo, in questo istante io ti voglio...

0: ci stanchiamo. Il cor mi dice che trovarlo dobbiamo.
1: Qualcuno parla.
0: Fermatevi. Mi pare che alcuno qui si muova.
1: Sono il fallo e masetto.
0: Chi va là? Non risponde. Animo, schioppa il muso. Chi va là?
1: Non è solo.
2: Ci vuol giudizio.
1: Amici,
2: non mi voglio scoprire.
1: Sei tu, masetto?
0: Appunto quello, e tu?
1: Non mi conosci? Il servo sono io di Don Giovanni.
0: Leporello, servo di quell'indegno cavaliere.
1: Certo, di quel briccone.
0: Di quell'uomo senza onore. Ma dimmi un poco dove possiamo trovarlo. Lo cerco con costo.

0: accende che l'em più proferì, tutta la voce ricamar del cor mio di quell'impegno che del mio appartamento
1: c'è. Possibile che sotto il sacro manto d'amicizia, ma come fu? Narratemi lo strano avvenimento.

0: rapidi. Se sono s'avvicini, angio, non parta, ogni altro s'allontani.
1: Adesso se sto...

0: or lasciala cercar.
1: Che bella notte, è più chiara del giorno, sembra fatta per girasonzo a caccia di ragazze. È tardi, ancora non sono due della notte, avrei voglia un po' di saper com'è finito l'affar tra le porelle e donna Elvira, se gli ha avuto giudizio.
2: Alfin vuole che io faccia un precipizio.
1: E adesso? Oh, le porelle!
0: Chi mi chiama?
1: Non conosci il padrone.
2: Così non conoscessi?
0: Come birbo!
2: Siete voi? Scusate.
0: Cos'è stato?
2: Per caso in vostra io fui quasi accoppato.
0: Ebbene, non era questo un onore per te?
2: Signor, vel dono.
0: Via, via, vien qua, vien qua.
1: Che belle cose ti deggio dir.
2: Ma cosa fate qui?
0: Vien dentro e lo saprai.
1: Diverse storielle che accadute mi son da che partisti, ti dirò un'altra volta, or la più bella dico solo narrar.
2: Donnesca al cercio,
1: c'è dubbio, una fanciulla bella, giovane, galante, per la strada incontrai, le vado appresso, la prendo per la mano, fuggirmi vuole, dico poche parole, la mi piglia, sai per chi?
2: Non lo so.
1: Per Leporello.
2: Per me?
1: Per te.
2: Va bene.
0: Per la mano e s'allora.

0: Maledetto!
1: Nell'inganna profitto, non so come mi riconosce, grida. Sento gente a fuggire, mi vedo, è pronto, pronto, per quel muretto in questo loco io monto.
2: E mi dite la cosa con tale indifferenza?
1: Perché no?
2: Ma se fosse costei stata mia moglie!
1: Meglio

0: parlato. Ah, qualche anima sarà dell'altro mondo che vi conosce a fondo.
1: Taci, sciocco! Chi va là?

0: Ve l'ho detto.
1: Sarà qualcuno di fuori che si burla di noi. Ehi! Del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco quella iscrizione.
2: Scusate, non ho imparato a leggere a raggi della luna.
1: Leggi, dico!

0: Mi sposate verso la ragazze, rinfrescatevi peggio vino. Non erete fra pescole pazze, non erete a scherzare e ballare, a scherzare e ballare. E caffè, cioccolata,
1: azzerlina, giudizio,
0: sorbetti, confetti,
1: azzerlina.

io ti prometto che Augusto non saprà del tuo delitto di la prima cagion. Cerchiamo insieme una via di scusarti.

0: dato tu l'amicizia oltraggi con questo dubitar. Pensaci, appaga il mio giusto desio.
1: Ma quell'astro splendeva al nascer mio.
0: E taci e non rispondi, ah, già che vuoi tanto

0: cammino, ma da me sorpreso ancor.
1: Come?
2: Che? Da tua cugina.
0: Lo sceglier trovare in chiuso. Picchio.